i CD, stiamo parlando invece di quei cantanti, quei gruppi, i tuoi idoli, ma che ti hanno anche fatto innamorare da adolescente. Tra pochissimo i vostri messaggi che stanno arrivando al 393 800 3000. Dal passato invece anche un occhio al futuro, adesso una bella novità firmata Topic.

comunque cantanti, gruppi che vi hanno fatto innamorare da adolescenti. Nicolette D'Asti dice: il mio idolo era Paul Young, invece mia sorella più giovane di me di 2 anni impazziva per gli Spandau Ballet. Qua si parla di anni 80, gruppi che hanno fatto e cantanti

0: sa che anche stavolta lo devo fare io, eh. Sentiamo se lo fa Mika o lo faccio io. Chi lo fa? Niente, lo faccio io. Cacina, perché non può esserci Grace Kelly senza quel finale. Tra pochissimo, amici, Rhythmic History pazzesco. Pompiamo di brutto. Ve lo dico, così arrivano i The Chemical Brothers.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda. Riparti senza pensieri.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella

0: da Merbag.
1: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
0: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
1: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
0: Info su merbag.it.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: I want you to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Aperitivino?
14: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo. Disco Radio.
20: Ve l'ho già spoilerato poco fa, arrivano i The Chemical Brothers. L'ho fatto perché con loro bisogna prepararsi con il volume al massimo. L'avete fatto. Arriva Hey Boy, Hey Girl.
21: Rhythmic History.

0: Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio, una bella domenica soleggiata almeno qua su Milano, spero anche nel resto d'Italia, ma nelle prossime ore come sarà? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Ci attende una serata

0: complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia. Poi domani sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Temperature minime che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi, massime invece fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Gaetano con Malcione sempre più blu nella nostra domenica pomeriggio su Disco Radio fino alle 18. Siete con me, Roby Mistretta. Ciao a tutti, giusto il tempo di recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana. Magari eravate impegnati nel ritorno al lavoro o preparavate il rientro dei ragazzi a scuola. E quindi cosa vi siete persi? Harry Styles, concerto a Roma al Circo Massimo, però l'anno prossimo. Iniziate a prepararvi per il 7-8 agosto 2027, Roma, che sarà protagonista anche grazie agli Oasis. Si faranno un super concertone in Italia, anzi due concerti, 24 e 25 luglio, sempre a Roma allo Stadio Olimpico. E restando in tema musica, l'abbiamo detto ieri ma lo ricordiamo oggi perché è giusto sottolinearlo, Lady Gaga è diventata mamma con il suo primo figlio avuto dal compagno Michael Polanski. Ed infine, cari amici, si parla di Wimbledon, grande sport anche in questa domenica tra MotoGP, Formula 1, calcio, volley. Ma sul tennis cosa succede? Wimbledon dice no agli accrediti per l'influencer. Dopo il caso successo agli US Open, dice no, non vogliamo influencer, anche perché spesso non guardano la partita, vanno lì solo per far foto, farsi vedere, e spesso cercano di creare contenuti anche mentre stanno giocando. Avete presente quando guardate la partita e tutti dicono shh? Ecco, magari loro fanno casino e dicono no, qua non li vogliamo. E tutte queste, amici, erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso degli ultimi 7 giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: Tra pochissimo la quarta e ultima parte del Front Disco to Disco Weekend di questa domenica fino alle 21, come ieri vi accompagnerà Olga.

ascoltarci in questa super domenica sera. Chiudiamo il fine settimana con gran bella musica che continua dopo l'extended version di Rhythmic History con DJ Gogia, Jason Derulo, Melody. Partiamo da Michiko.

0: nel remix di Eliza Herr a completare il primo blocco del Soul Set di questa domenica. This is Soul Set. C'erano anche Robin Schulz, Take It Slow, insieme a Walter Matt, Crazy, Cherish con Do It To It, Clooney, Prospa, La Nuova Good Girl, Michiko ad aprire con DJ Goggia. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set tra un secondo.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla!
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Auguri
10: Goldi! A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite. 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia. Vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
13: Vacanze finite,
14: nessun problema.
13: Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG.
14: Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili.
13: MG 3 da 12.900 euro,
14: MG ZS da 16.900 euro
13: e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri.
14: Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo.
13: A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche.
14: Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38.
13: Scopri tutte le offerte su autochioda.it.
14: Auto Chioda, riparti senza pensieri.
0: This is Soul Set. Buona domenica, suon di Soul Set House Deep Funky ancora fino alle 11. Abbiamo appena iniziato, vi ricordo il canale 8854 di Sky per esempio per ascoltarci via satellite dal vostro televisore, il nostro sito, la nostra app, scaricatela, giornatela. Ripartiamo da I Could Do For You. Disco Radio Car, Soul Set. This is Soul Set.

0: Digimon. Need You 100% dal 2013, dal soul set di 13 anni fa. This is so sad. Mamma mia, Robbie Strauss, Milo, Alex Jr. con Mine. Poco fa invece, tra le nuove, in mezzo con DJ Rebel, Like to You. Abbiamo aperto con Cobra e I Could Do For You, ancora soul set.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: This is Soul. Ancora House, Deep Funky fino alle 11 e poi continuerà il disco Radio Party come ogni domenica con Lo Mueve. E adesso ci muoviamo con la bella musica del Soul Set ancora fino alle 11, poco meno di mezz'ora. Sono Fabio Marelli, Sony Foderà, Becky Hill, cioè Say

0: J. Lo. Everything's fine. Per forza, quando c'è il Soul Set con questa musica, te credo. This is Soul Set. 7 Years, poco fa il remix con Lucas Graham, James Poole, Golden Sands. Abbiamo aperto con Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. Abbiamo anche sentito TNF, molto sugo e Stay. Ancora Soul Set.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: This is so sad. Via, tutto d'un fiato, queste che sono le ultime di House Deep Funky, fino alle 11, Sam Jacobs, Ezra Narey, la prossima è I Don't Mind.

Solar Skin, ancora estivissima, a chiudere il Soul Set. This is Soul Set. Grazie a tutti che torna domani sera 22:23, prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7 apriremo una nuova settimana, l'ultima del nostro centro.